0: Radio 2000 Verkehrsinfo.
1: Bentornati dalla centrale viabilità di Bolzano. Sulla A22 in direzione nord tra Trento Nord e Degna 2 km di coda dopo un incidente e tra Egna e Bolzano Nord traffico rallentato per traffico intenso. Buon viaggio!
2: Mehr Melodie am Feiertag mit Radio 2000.